0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tambro Pundura,
0: Mizara falina wanao.